Vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo lampade e la bianca scia di un'elicottero.

strano. Cessarono gli spasimi del dolore in me. Rinasce, magite, il solito, il corpo.